FM band 102.7 MHz se Akashwani dai Rainbow da Jalandhar channel hai. FM band 102.7 MHz se kadi di sui de mutabak 7 baje ne vela ho raha ji FM news headlines da.